0: 98.5 2000 FM.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

Senti che bel rumore. Sali, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia da aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose. Che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare. Che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.